chodi per jattini per fondi coedi per yurtin chodi per dari chodi per hoccini per futtini gidi per yeccito per lemgino per fate demba per dari chodi per jattini per fondi coedi per yurtin chodi per dari chodi per hoccini per futtini gidi per yeccito per fate demba demba giochi co sangue giallano giochi do demba giochi nai sangue giallano giochi nai demba giochi bai sangue giallano.

0: te nuka ore harae o ke nuka ore purae harae ta lolo ore harae ta lolo ore purae
1: mai la jubia hai
0: Tane ba da ba da ba da.